0: ukara isko awani e mikrofoniko apeko shibara karo shuka u apako apejo para kara imanandu awakere o ushini e kaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa.
1: One.